Yeah, for fun. Mulla on Fisma tai Järveli. Vardanki. Credo che l'ho fatta pure. Vai, porteria. Bene che sicuro che soldi sa. Navarro mi ci prende una divinata nell'aero. Credo che i gomi prima con le difficoltà.

vero che devi fare quel gol. Chiede che la chiede l'altro dia, vado. Allora che il Brasile conta. D'acqua fatta. Santos. Bacchi Nilsson, Magnus Bergkvall fatta. Anche questa stessa lì. Magres. Magres con l'arimet. Santos. Santos con tocco da Bergkvall fatta. Ere tene becca. Becca. Chiede tene pure Magnus Nilsson. Ere tene arimet. E la fatta. Anche questa dire carry con lui. Goalkeeper. Becca. Becca. Carry with the Morco Contreras, you make put a phone wall, Matimatinas, Arimatis, Erekanadi, Ferdinand Bolivar, and Beka Becata, Beka and Rome, Thiago, Thiago Jassali, Vinicius Jassali, were Fahat Morco Contreras, Difaku. Saw the minute Kuleifa, the team could be Timoka Danuji, Fahatom, Ivanis, Casemiro, Casemiro control con la Fahat, Pakistan, Pakistan was Fahat. And number, Kimeres, Kimeres control con la backward Fahat, team number ball and Kuri Jaden. And Magalis, Eritre Fahat, Brazil, Eritre Kuri, Beka, Beka control con la Ere, Bear, Marquinhos, and Marquinhos, Tiki, Kuri, Fono, and Southwest number, Ibanez, Ibanez, Bolf and Kuri Jaden, and his backward Fahat, Kari Paketa, Paketa, Bolf and Kuri Jaden, Lucas Paketa, Paketa Kuri Fono, the bola. E barra contro per il fatto una serie di tipi per il primo gol. Sa da minute play fa forte ma half the team per visto che danno il primo tene. Carry di Thiago per cosa gol che lì fece un morco e morco half che tene area per carry per il fono wall. Vede poi vedere FIFA World Cup 2026 ga. Brazil di Morocco battuto con la match con forte ma half back and corner mate con l'IFA Petan che questo in quella la match la match la forza di Morocco e vara che la forza di Bigger Hilton Brazil di Bigger Hilton forza Media gaga con corner mate badar Marquinhos back or Fahat Magalhães Magalhães Euros Fahat and Kes Marquinhos Marquinhos contro con la Fahat Magalhães Magalhães ettene un number number ball fa pure jela fahat makinas makinas metona kai jela back of fahat un number control con la e gimeres gimeres ball fa pure jela back of fahat jasal magles magles ari mate kuria ibanez ibanez control con la kuria vinicius vinicius ball fa con kai de con natko un number se per kare di hakimi di fa kuria Morocco captain Hakimi difa kuri bola Brazil di fail Brazil half tere meli ta kul fahat Magalhães Magalhães kuri Marquinhos Marquinhos bola kuri jela me to hos kuri Ibanez Ibanez back of fahat ang yana kas as fahat Marquinhos Brazil half ke tere 16 minute kuri vich furta ma half de team kuri bischi no kala niche Magalhães bola kuri jela tete kuri fono ali bo Santos Santos kan bola di beto Morocco kun tema sekun me to na kare yana kas Magalhães, back of Fahat, Jassali, team number control, pull left. Goal from Kuri J left. Carry the counter, and not twice, number Fahat. Santos. They don't carry. Carry the counter, not twice, Vinicius. Vinicius. Goal from Kuri J left. Half game, with the ball, Kuri J left. And Sakal Kari, Arimati, Kuri Ngas. Kuri Obanan, Sadis, Vinicius. Terek Kuri, counter, Betty, Paketa, Paketa. Control con la cura fonual, ma se con la dispacita fonual, vuole ritere. Vinicius, bolo cura fonual, vuole keeper. Nocuti. De Rafina, bolo fonual, bola. Keeper at left. Marmolo, Brazil, pro rango, pro mas mi harbi, no, tan ex Brazil, bolo fatta, pro data fenani. Satar met coleifa. Pro mutere. Satar met coleifa, de team che vistino con la gente, pro mutere. Ibanez, Brazil. Por half the body left no number just sale no number control con la pure fono wala ma se kuren no number first number che se mi roi pure fono wala bola dire carry por co con tre control con la fka de con tre natto wala pure jela back of hata tin number mazroi mazroi back of hata just sale dire carry con tre che carry te con tre ya Thiago ga natto da ma se per fa dia ibnis bola ta Casemiro Kuria e Rekari di Rafinha Rafinha contro con la Kari con il momento con la con la Nacqua con Vinicius Vinicius ha bola del Duni Hakimi di Fakuri para rete con balla la facilità Vinicius fa di Vinicius Atomis

0: Marco Hafter med den här kärringen eller ni Brasil i fäll. Jag kommer på att ta Eli. Jag vill spolka till Jalen. Gela back of fata makini yasa makini back of fata maglas maglas control ko left kuri gela ni kuri gela ana kastir te kuri me dona khair chal sa kal beri kuri makini yasa makini back of fata maglas maglas control ko left tir tir kuri phone wale ari mat santos santos kuri ya me dron hosko vinicius vinicius back of fata santos vinicius vetrige er kare dia hakimi kuri kushaguli ge Bife Jahum Brazil, Brazil ke Jahum kure phone wali ma Vinicius back of fat kare Santos Santos konto ko da me do hos ko phone wali bole 26 number ara kuri ma boda mati phone wali ni Ibanez bole ma se kuri bole dibe to hena ma sa ko ta sarbat de 26 minute kulai fa Morocco ek Brazil ka da ne Morocco kon tre kure phone wali bola bola ta kuri kon tre ga dif me ta ko fatu Conte degli assali, buon fatto, Morco con te, buon attacco, ti pure fonuale, buon faro, che si mira, che si mira, buon attacco, Morco con te, buon attacco, mette un corpo di letto, ti rimane in vivo, Hakimi, Hakimi, buon fatto, che si mette un host, compri il half, ma dentro che si half, mette un corpo di letto, recarica, recarica, per fonuale, fonuale, buon attacco, di Daniele, è vero. Tirti in duro, cane, fonuale, a Mosco, e non è gol, carri, arrivati in vivo, dopo spero, Brazil half, gol, curmati in lifeggio. Kuri fonuali bai Ibanez, medon hosko wanani morko hafte baden kuri ngasti tin kuri fonuali. Rafinha, Rafinha. Rafinha bola tla kuri, sukse Casemiro. Casemiro bola, bola tla kuri jehen Casemiro. Ben mascare de Conte sabo en vetrini bola de Brasil morko Conte, morko Conte ba kol fahata en Conte ken kontro kada kuri tam, ma se kuri tiago natwa te tin kuri difere sensa ka tre kuri Conte. Sensa ka te baden kuri ngas hafke meto bor kuri jehen morko Conte bor jehen hafte baden ko sehre ara ham kurani. Ari mate Hakimi se baden Hakimi jassare bola. Hakimi cari e conto che conto con la telefono alla ma se cura ne e Dios Dios cari al numero non conto con la tanto fatto in conto che conto con la pure così era a ham curani pure si dire te vanno di bola cari ti pure si conto ria Santos di fa cura di bari metti dia hata avis met kule fa morco e che pure si la cala nge hata avis met kule fa furta mahaf e che siamo ancora il Morco Morco Conte Hakimi è di carico il Conte e nel breve left cade Conte Nattro vanno ma se con Nattro a li fa cari di Conte a pacchetta pure cosa ha goli che li fece Morco e pacchetta e non solo no pacchetta sul carico solo numero e non si pure cosa ha goli che solo no Santos pure cosa ha goli che li fece Morco e Brasileria Piero Arimetti Piero Gascari ಫೋನುವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಕೀಮಿ ಮೊರ್ಕೋ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಹಕೀಮಿ ಕುರಿ ಫೋನುವಾದ ಹಕೀಮಿ ಕುರಿ ಫೋನುವಾದ ಬೋಲ ಬೋಲು ಫೋನುವಾದ ಫಾತ ಎರತೆರೆ ತಿನ್ ನಂಬರ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬಾಸ ಎರೆ ಬೇರೆ ಅಣಕ ಮೊರ್ಕೋ ಕುಣತೆ ಬೋಳ ಅತ್ಯಾಸಿ ಆತ ಅತಿ ಕುರಿ ಫೋನುವಾದ ಬೋಲ Morocco con te, guarda che va da quelle fonuali bola, mi faro. Brasil con te, a te, anche se mi sida, Morocco con te, quelle fonuali, mi faro il tempo, un keeper, bola lì. Becca, bola te, quelle fonuali. Tirti in quelle fonuali, mi faro sida, Morocco con te, fai. E Brasil team che pasta, guarda, bola, mi scordata in fene. Mi metto da. Fate Morocco con te, back of fate, tirti in keeper. Keeper pure fonuale bola senza cattere pure in aspato Marquinhos che se mira già salvo tanto con Madovi Marcos Morco con te bola taf pure fonuale bola mi far Morco ganna per Coria con te di hanno di hanno con tocca così rica di pure fonuale ma se con ne e non è fatto pure sul con te bola taf e la tana che Morco con te attacco Coria service number tanto fatto hanno per Coria Hakimi Hakimi con tocca da pure fonuale bola naga da nere cara ha un Morco con te di fa pure fonuali buona che tira cari Morco con te pure fonuali fa ora stiamo metti dico te spero Morco con un varo buona algo me invece che fa che rangolo con chi ne ha avuto buona fa te con le mondani මොරකෝ පුන්තර 30 මිනට් කුලෙත් ප්‍රථමා එකස්මෝ කුරිය මොරකෝ ප්‍රසිද කුන්ත
1: Está a punto de mirarme en este niño.
0: Tiris en minute play for. Además, me dijo que en el momento Brasil no va a ir gol de Camel Cofa. ಅವನಿಗೆ ಲೈವ್ ಮೆದುಕನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬನಿ ಗೋಲ್ ಎಕ್ರಾನೆ ಕೊಫೆ ಏಕೆ ಏಕ ನತಿಜ ಬದಕೋ ದಾಕ್ಬೋದು ಗೋಲ್ ರಿಪ್ಲೇ ದಕ್ಕಾದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಣ್ಣ ಬರ ಜಸ್ಸಾದಿ ಕುರಿಯ ಏರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣಂತೆ ಪೂರ್ತಿದೆ ನಗ ಅದನಿ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಏರುತ್ತೆ ವದ್ವೆ ಕುರಿ ಫುಣುವಾದ ಗೋಳ ವರ ರೀತಿಕೊಂಡು ನಟ್ಟುವಾದ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕುರಿ ಫುಣುವ ಎದುರುಕು ನಾಮಾಸ್ ಫುಣುವಾದ ಗೋತರೆ ಬದಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಬೇಕು ಫೋನಿ ವರ ರೀತಿ ಗೋದೆ ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಕೆ ಮೊರ್ಕೋ ಎಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್